0: dinámica. La Mera Mera. 105.9 FM. 1790 AM.
1: Viviamo insieme. La bella vita. Mi fa impazzire.

0: ya se la saben. Twin Culiacán.
1: La Dinámica 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai piacere.